con tutte le tue creature, specialmente messer lo frate sole, lo quale giorno et alumino i per lui. E te lo è bello e radiante con grande splendore. Dette altissimo porta significazione. Laudato sì.